ntho tseo di etsang a una chelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le chelete a una chelete ha o gole sharp mfanaka ha o gole sharp da tshinogo nogo ha si yo mo mo tsisa.